0: Ben trovati dalla redazione. Hanno 15 e 17 anni, due minori che ieri sera a bordo di uno scooter in Viale Virgilio a Taranto hanno travolto un coetaneo sulle strisce pedonali e sono poi fuggiti. Si sono costituiti qualche ora dopo nella caserma dei carabinieri. Il conducente è stato denunciato per guida senza patente. Entrambi rispondono di fuga e omissione di soccorso. La giovane vittima ha riportato lesioni gravi ma non è in pericolo di vita. Monopattini, 22 le multe elevate a Bari e Foggia nel primo weekend dell'entrata in vigore dell'obbligo di targa. A Bari 10 mezzi ne erano privi, 4 conducenti senza casco. A Foggia ne sono state registrate 12, di multe con sanzioni di 100 euro per 2 minorenni e 10 maggiorenni, una quindicina le sanzioni per l'assenza di casco. Dal 16 luglio entra in vigore l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. La Puglia è uno dei principali hub aerospaziali del sud e un polo emergente a livello europeo. Il comparto genera 1,5 miliardi di euro di fatturato, 7.500 gli addetti. A Bari la conferenza con 800 partecipanti provenienti da 35 paesi per parlare di industria spaziale. Anche la Puglia con Grottaglie gioca un ruolo importante, ma sentiamo l'assessore allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio.
1: È un settore in forte crescita e rappresenta anche un valore importante per l'esportazione della nostra regione, oltre al fatto di essere uno dei settori di punta, per cui ha delle ricadute importanti anche al di là del settore aerospaziale.
0: A Bari da domani partono le 10 lezioni sulla Costituzione grazie al contributo di storici e giuristi. Il ciclo si chiama Basso il Re, Viva la Repubblica ed è organizzato dal Comune e dal Comitato Provinciale dell'Ampi nell'80° anniversario della Repubblica. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi,

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Roma lo sa che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa, ci ha visto uscire ribaltati straluna.

adesso qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma te la moda non piace. So che sei da fuori regola.

0: trucco e non far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Radio Norba!
3: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

esiste nessuna come te che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti è salito almeno 3 vittime e diversi feriti il bilancio della sparatoria in un centro islamico a San Diego, in California. La polizia ha ucciso 2 attentatori, entrambi adolescenti di 17 e 19 anni, il luogo di preghiera, la più grande moschea della contea. E Donald Trump è stato informato della sparatoria al centro islamico di San Diego e quanto riferito nella serata italiana alla Casa Bianca. Sul Medio Oriente Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo, perché sono in corso colloqui seri. Il presidente avverte però di essere pronto a sferrare un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non sia raggiunta un'intesa accettabile. Dall'Italia si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El-Khoudry, che ha seminato il terrore tra le vie di Modena con la sua auto, ferendo gravemente 2 donne. Il legale dell'uomo ha detto che chiederà una perizia psichiatrica per il suo assistito. In ospedale restano ancora 4 feriti. I corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive saranno recuperati entro mercoledì. 2 saranno portati in superficie in giornata, gli altri 2 mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa da parte di 3 sub finlandesi. L'allerta internazionale, ma non si parla di pandemia, bensì di emergenza sanitaria globale, lo ha affermato l'Organizzazione Mondiale della Sanità in merito all'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo. Queste le

0: Breaking News di TGCom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Hanno 15 e 17 anni, due minori che ieri sera a bordo di uno scooter in Viale Virgilio a Taranto hanno travolto un coetaneo sulle strisce pedonali e sono poi fuggiti. Si sono costituiti qualche ora dopo nella caserma dei carabinieri. Il conducente è stato denunciato per guida senza patente. Entrambi rispondono di fuga e omissione di soccorso. La giovane vittima ha riportato lesioni gravi ma non è in pericolo di vita. Monopattini, 22 le multe elevate a Bari e Foggia nel primo weekend dell'entrata in vigore dell'obbligo di targa. A Bari 10 mezzi ne erano privi, 4 conducenti senza casco. A Foggia ne sono state registrate 12, di multe con sanzioni di 100 euro per 2 minorenni e 10 maggiorenni, una quindicina le sanzioni per l'assenza di casco. Dal 16 luglio entra in vigore l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. La Puglia è uno dei principali hub aerospaziali del sud e un polo emergente a livello europeo. Il comparto genera 1,5 miliardi di euro di fatturato, 7.500 gli addetti. A Bari la conferenza con 800 partecipanti provenienti da 35 paesi per parlare di industria spaziale. Anche la Puglia con Grottaglie gioca un ruolo importante, ma sentiamo l'assessore allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio.
3: È un settore in forte crescita e rappresenta anche un valore importante per l'esportazione della nostra regione, oltre al fatto di essere uno dei settori di punta, per cui ha delle ricadute importanti anche al di là del settore aerospaziale.
2: A Bari da domani partono le 10 lezioni sulla Costituzione grazie al contributo di storici e giuristi. Il ciclo si chiama Basso il Re, Viva la Repubblica ed è organizzato dal Comune e dal Comitato Provinciale dell'Ampi nell'80° anniversario della Repubblica. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti è salito almeno 3 vittime e diversi feriti il bilancio della sparatoria in un centro islamico a San Diego, in California. La polizia ha ucciso 2 attentatori, entrambi adolescenti di 17 e 19 anni, il luogo di preghiera, la più grande moschea della contea. E Donald Trump è stato informato della sparatoria al centro islamico di San Diego e quanto ha riferito nella serata italiana alla Casa Bianca. Sul Medio Oriente Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo, perché sono in corso colloqui seri. Il presidente avverte però di essere pronto a sferrare un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non sia raggiunta un'intesa accettabile. Dall'Italia si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El-Khoudry, che ha seminato il terrore tra le vie di Modena con la sua auto, ferendo gravemente 2 donne. Il legale dell'uomo ha detto che chiederà una perizia psichiatrica per il suo assistito. In ospedale restano ancora 4 feriti. I corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive saranno recuperati entro mercoledì. 2 saranno portati in superficie in giornata, gli altri 2 mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa da parte di 3 sub finlandesi. L'allerta internazionale, ma non si parla di pandemia, bensì di emergenza sanitaria globale, lo ha affermato l'Organizzazione Mondiale della Sanità in merito all'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Hanno 15 e 17 anni, 2 minori che ieri sera a bordo di uno scooter in Viale Virgilio a Taranto hanno travolto un coetaneo sulle strisce pedonali e sono poi fuggiti. Si sono costituiti qualche ora dopo nella caserma dei carabinieri. Il conducente è stato denunciato per guida senza patente. Entrambi rispondono di fuga e omissione di soccorso. La giovane vittima ha riportato lesioni gravi, ma non è in pericolo di vita. Monopattini, 22 le multe elevate a Bari e Foggia nel primo weekend dell'entrata in vigore dell'obbligo di targa. A Bari 10 mezzi ne erano privi, 4 conducenti senza casco. A Foggia ne sono state registrate 12, di multe con sanzioni di 100 euro per 2 minorenni e 10 maggiorenni, una quindicina le sanzioni per l'assenza di casco. Dal 16 luglio entra in vigore l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. La Puglia è uno dei

0: principali hub aerospaziali del sud e un polo emergente a livello europeo. Il comparto genera 1,5 miliardi di euro di fatturato, 7.500 gli addetti. A Bari la conferenza con 800 partecipanti provenienti da 35 paesi per parlare di industria spaziale. Anche la Puglia con Grottaglie gioca un ruolo importante, ma sentiamo l'assessore allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio.
1: È un settore in forte crescita e rappresenta anche un valore importante per l'esportazione della nostra regione, oltre al fatto di essere uno dei settori di punta, per cui ha delle ricadute importanti anche al di là del settore aerospaziale.
0: A Bari da domani partono le 10 lezioni sulla Costituzione grazie al contributo di storici e giuristi. Il ciclo si chiama Basso il Re, Viva la Repubblica ed è organizzato dal Comune e dal Comitato Provinciale dell'Ampi nell'80° anniversario della Repubblica. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti è salito almeno 3 vittime e diversi feriti il bilancio della sparatoria in un centro islamico a San Diego, in California. La polizia ha ucciso 2 attentatori, entrambi adolescenti di 17 e 19 anni, il luogo di preghiera, la più grande moschea della contea. E Donald Trump è stato informato della sparatoria al centro islamico di San Diego e quanto ha riferito nella serata italiana alla Casa Bianca. Sul Medio Oriente Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri. Il presidente avverte però di essere pronto a sferrare un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non sia raggiunta un'intesa accettabile. Dall'Italia si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim al-Kudri, che ha seminato il terrore tra le vie di Modena con la sua auto, ferendo gravemente 2 donne. Il legale dell'uomo ha detto che chiederà una perizia psichiatrica per il suo assistito. In ospedale restano ancora 4 feriti. I corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive saranno recuperati entro mercoledì. 2 saranno portati in superficie in giornata, gli altri 2 mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa da parte di 3 sub finlandesi. L'allerta è internazionale, ma non si parla di pandemia, bensì di emergenza sanitaria globale, lo ha affermato l'Organizzazione Mondiale della Sanità in merito all'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Hanno 15 e 17 anni, 2 minori che ieri sera a bordo di uno scooter in Viale Virgilio a Taranto hanno travolto un coetaneo sulle strisce pedonali e sono poi fuggiti. Si sono costituiti qualche ora dopo nella caserma dei carabinieri. Il conducente è stato denunciato per guida senza patente. Entrambi rispondono di fuga e omissione di soccorso. La giovane vittima ha riportato lesioni gravi, ma non è in pericolo di vita. Monopattini, 22 le multe elevate a Bari e Foggia nel primo weekend dell'entrata in vigore dell'obbligo di targa. A Bari 10 mezzi ne erano privi, 4 conducenti senza casco. A Foggia ne sono state registrate 12, di multe con sanzioni di 100 euro per 2 minorenni.

0: 10 maggiorenni, una quindicina le sanzioni per l'assenza di casco. Dal 16 luglio entra in vigore l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. La Puglia è uno dei principali hub aerospaziali del sud e un polo emergente a livello europeo. Il comparto genera 1,5 miliardi di euro di fatturato, 7.500 gli addetti. A Bari la conferenza con 800 partecipanti provenienti da 35 paesi per parlare di industria spaziale. Anche la Puglia con Grottaglie gioca un ruolo importante, ma se sentiamo l'assessore allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio.
1: È un settore in forte crescita e rappresenta anche un valore importante per l'esportazione della nostra regione, oltre al fatto di essere uno dei settori di punta, per cui ha delle ricadute importanti anche al di là del settore aerospaziale.
0: A Bari da domani partono le 10 lezioni sulla Costituzione grazie al contributo di storici e giuristi. Il ciclo si chiama Basso il Re, Viva la Repubblica ed è organizzato dal Comune e dal Comitato Provinciale dell'ANPI nell'80° anniversario della Repubblica. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti è salito almeno 3 vittime e diversi feriti il bilancio della sparatoria in un centro islamico a San Diego in California. La polizia ha ucciso 2 attentatori, entrambi adolescenti di 17 e 19 anni, il luogo di preghiera, la più grande moschea della contea. E Donald Trump è stato informato della sparatoria al centro islamico di San Diego e quanto ha riferito nella serata italiana alla Casa Bianca. Sul Medio Oriente Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri. Il presidente avverte però di essere pronto a sferrare un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non sia raggiunta un'intesa accettabile. Dall'Italia si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim al-Kudri, che ha seminato il terrore tra le vie di Modena con la sua auto, ferendo gravemente 2 donne. Il legale dell'uomo ha detto che chiederà una perizia psichiatrica per il suo assistito. In ospedale restano ancora 4 feriti. I corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive saranno recuperati entro mercoledì. 2 saranno portati in superficie in giornata, gli altri 2 mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa da parte di 3 sub finlandesi. L'allerta è internazionale, ma non si parla di pandemia, bensì di emergenza sanitaria globale, lo ha affermato l'Organizzazione Mondiale della Sanità in merito all'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Hanno 15 e 17 anni, 2 minori che ieri sera a bordo di uno scooter in Viale Virgilio a Taranto hanno travolto un coetaneo sulle strisce pedonali e sono poi fuggiti. Si sono costituiti qualche ora dopo nella caserma dei carabinieri. Il conducente è stato denunciato per guida senza patente. Entrambi rispondono di fuga e omissione di soccorso. La giovane vittima ha riportato lesioni gravi, ma non è in pericolo di vita. Monopattini, 22 le multe elevate a Bari e Foggia nel primo weekend dell'entrata in vigore dell'obbligo di targa. A Bari 10 mezzi ne erano privi, 4 conducenti senza casco. A Foggia ne sono state registrate 12, di multe con sanzioni di 100 euro per 2 minorenni e 10 maggiorenni, una quindicina le sanzioni per l'assenza di casco. Dal 16 luglio entra in vigore l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. La Puglia è uno dei principali hub aerospaziali del sud e un polo emergente a livello europeo. Il comparto genera 1,5 miliardi di euro di fatturato, 7.500 gli addetti. A Bari la conferenza con 800 partecipanti provenienti da 35 paesi per parlare di industria spaziale. Anche la Puglia con Grottaglie gioca un ruolo importante, ma sentiamo l'assessore allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio.

0: è un settore in forte crescita e rappresenta anche un valore importante per l'esportazione della nostra regione, oltre al fatto di essere uno dei settori di punta, per cui ha delle ricadute importanti anche al di là del settore aerospaziale.
1: A Bari da domani partono le 10 lezioni sulla Costituzione grazie al contributo di storici e giuristi. Il ciclo si chiama Basso il Re, Viva la Repubblica ed è organizzato dal Comune e dal Comitato Provinciale dell'Ampi nell'80° anniversario della Repubblica. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. I colloqui sono seri ma sono pronto a colpire, così Donald Trump dopo aver sospeso l'attacco all'Iran. Era previsto per oggi. Il presidente degli Stati Uniti riferisce di aver informato anche Netanyahu. La decisione di Washington dopo le pressioni dei paesi arabi convinti che una intesa sia vicina. Il nodo resta sempre l'arma nucleare. Spari in un centro islamico di San Diego, in California, ad agire due giovani di 17 e 19 anni, ritrovati poi senza vita in un'auto. Tre i morti all'interno della moschea, anche una guardia giurata, diversi feriti. La madre di uno dei ragazzi aveva contattato la polizia. La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele, intercettata stavolta al largo delle acque di Cipro. Circa 500 gli attivisti coinvolti, almeno 12 gli italiani. Il ministro Tajani chiede il rilascio immediato. Spostata ad oggi l'udienza di convalida per il 31enne El Kudri, accusato

0: di strage e lesioni aggravate dopo i fatti di Modena, chiesta la perizia psichiatrica. In ospedale restano ancora 4 feriti in leggero miglioramento. Nel governo si accende il dibattito sui permessi di soggiorno. La Lega porta la vicenda in plenaria al Parlamento europeo. Dopo l'individuazione dei 4 dei 5 sub italiani morti durante una immersione alle Maldive, le prossime operazioni di recupero saranno condotte con estrema prudenza, riferisce il team di esperti finlandese. I corpi si trovano nel secondo ambiente di una grotta che stavano esplorando. Si pensa di concludere entro domani. Partita Smile, la prima missione spaziale congiunta di Europa e Cina. Il decollo del razzo alle 5:52 ora italiana dal centro spaziale in Guyana francese studierà l'incontro tra il vento solare e lo scudo magnetico della Terra. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Hanno 15 e 17 anni, due minori che ieri sera a bordo di uno scooter in Viale Virgilio a Taranto hanno travolto un coetaneo sulle strisce pedonali e sono poi fuggiti. Si sono costituiti qualche ora dopo nella caserma dei carabinieri. Il conducente è stato denunciato per guida senza patente. Entrambi rispondono di fuga e omissione di soccorso. La giovane vittima ha riportato lesioni gravi ma non è in pericolo di vita. A monopattini, 22 le multe elevate a Bari e Foggia nel primo weekend dell'entrata in vigore dell'obbligo di targa. A Bari 10 mezzi ne erano privi, 4 conducenti senza casco. A Foggia ne sono state registrate 12, di multe con sanzioni di 100 euro per 2 minorenni e 10 maggiorenni, una quindicina le sanzioni per l'assenza di casco. Dal 16 luglio entra in vigore l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. La Puglia è uno dei principali hub aerospaziali del sud e un polo emergente a livello europeo. Il comparto genera 1,5 miliardi di euro di fatturato, 7.500 gli addetti. A Bari la conferenza con 800 partecipanti provenienti da 35 paesi per parlare di industria spaziale. Anche la Puglia con Grottaglie gioca un ruolo importante, ma sentiamo l'assessore allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio.
3: È un settore in forte crescita e rappresenta anche un valore importante per l'esportazione della nostra regione, oltre al fatto di essere uno dei settori di punta, per cui ha delle ricadute importanti anche al di là del settore aerospaziale.
2: A Bari da domani partono le 10 lezioni sulla Costituzione grazie al contributo di storici e giuristi. Il ciclo si chiama Basso il Re, Viva la Repubblica ed è organizzato dal Comune e dal Comitato Provinciale dell'ANPI nell'80° anniversario della Repubblica. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare, sa

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.

0: Battiti Live Playlist.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

0: Italiani morti durante una immersione nella grotta di Alimata, le Maldive, saranno recuperati entro domani. Sono stati tutti individuati dal team di esperti finlandese. Si tratta di un'operazione molto prudente, spiegano. Intanto la salma del primo subacqueo ad essere ritrovata portata in Italia. Prima notte in carcere a Poggio Reale in attesa della convalida del fermo per il 49enne accusato dell'omicidio delle due donne rinvenute senza vita in un cantiere edile nel napoletano. Le vittime, due prostitute di 29 e 49 anni. I delitti sarebbero avvenuti in giorni diversi. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Estorsione, armi e droga, sono 13 gli arresti eseguiti all'alba dai carabinieri a Bari su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Le accuse sono a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla cessione di stupefacenti, detenzione di arma da sparo e estorsione in concorso. La Puglia è uno dei principali hub aerospaziali del sud e un polo emergente a livello europeo. Il comparto genera 1,5 miliardi di fatturato con 7.500 addetti, 500 ricercatori. A Bari la conferenza in questi giorni con 800 partecipanti provenienti da oltre 35 paesi. Sono a confronto sul futuro dell'industria spaziale, dove anche la Puglia con Grottaglie gioca un ruolo importante. Sentiamo l'assessore regionale allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio.
3: È un settore che è in forte crescita e rappresenta anche un valore importante per l'esportazione della nostra regione, oltre al fatto di essere uno dei settori di punta, per cui ha delle ricadute importanti anche al di là del settore aerospaziale.
2: Hanno 15 e 17 anni due minori che domenica sera a bordo di uno scooter in viale Virgilio a Taranto hanno travolto un coetaneo sulle strisce pedonali, poi fuggendo si sono costituiti qualche ora dopo nella caserma dei carabinieri. Il conducente è stato denunciato per guida senza patente. Entrambi rispondono di omissione di soccorso. La giovane vittima ha riportato lesioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Calcio, i quarti di finale dei playoff di C. Il Casarano perde nettamente in casa contro l'Union Brescia, 3-0 il finale. Mercoledì, per passare il turno, i salentini dovranno vincere con 4 gol di scarto. Al Viviani invece il Potenza pareggia 0-0 contro l'Ascoli. Qualificazione dunque ancora in bilico, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News.

Battiti! Battiti Live Playlist! Nine, nine.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

Battiti! Battiti Live Playlist!

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Una ripresa degli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran è stata sospesa almeno per un po'. Teheran però scriva i termini sull'atomica. La decisione è stata annunciata da Trump su pressione dei paesi arabi. I negoziati per la fine delle ostilità sarebbero positivi, ha detto il capo della Casa Bianca parlando con i giornalisti. Prezzi del petrolio in lieve calo. Putin vola a Pechino per incontrare Xi Jinping. Secondo una nota del Cremlino, il presidente russo e l'omologo cinese discuteranno come rafforzare ulteriormente il partenariato strategico tra i due paesi e scambieranno opinioni sulle principali questioni internazionali e regionali. Intanto da oggi le forze armate russe condurranno per 3 giorni delle esercitazioni nucleari. La sparatoria in un centro islamico di San Diego, negli Stati Uniti, il bilancio è di 3 morti e diversi feriti. Gli aggressori, 2 giovani di 17 e 19 anni trovati senza vita nella loro auto parcheggiata a poca distanza dalla moschea. La madre di uno di loro aveva dato l'allarme alla polizia. 13 minorenni denunciati dalla Digos per apologia fascista, nazista e odio razziale, eseguite perquisizioni e sequestri nelle loro abitazioni. Tutti i ragazzi vivono nel territorio senese, diffondevano materiale pedopornografico, ritrovate anche armi. Ordine di evacuazione per 23.000 persone in una comunità a nord di Los Angeles a causa di un incendio di sterpaglie scoppiato nella contea di Ventura dello stato della California. Le fiamme alimentate dai forti venti, in corso intensi sforzi di spegnimento. La missione SMILE, in collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea e quella cinese, è stata lanciata con successo a bordo di un razzo europeo Vega C dalla Guyana francese. Dopo circa 57 minuti di volo, il satellite è stato rilasciato correttamente in orbita, studierà l'incontro tra il vento solare e lo scudo magnetico della Terra. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Estorsione, armi e droga, sono 13 gli arresti eseguiti all'alba dai carabinieri a Bari su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Le accuse sono a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla cessione di stupefacenti, detenzione di arma da sparo e estorsione in concorso. La Puglia è uno dei principali hub aerospaziali del sud, è un polo emergente a livello europeo. Il comparto genera 1,5 miliardi di fatturato con 7.500 addetti, 500 ricercatori. A Bari la conferenza in questi giorni con 800 partecipanti provenienti da oltre 35 paesi. Sono a confronto sul futuro dell'industria spaziale, dove anche la Puglia con Grottaglie gioca un ruolo importante. Sentiamo l'assessore regionale allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio.
3: È un settore in forte crescita e rappresenta anche un valore importante per l'esportazione della nostra regione, oltre al fatto di essere

0: uno dei settori di punta, per cui ha delle ricadute importanti anche al di là del settore aerospaziale.
1: Hanno 15 e 17 anni i due minori che domenica sera a bordo di uno scooter in viale Virgilio a Taranto hanno travolto un coetaneo sulle strisce pedonali, poi fuggendo si sono costituiti qualche ora dopo nella caserma dei carabinieri. Il conducente è stato denunciato per guida senza patente. Entrambi rispondono di omissione di soccorso. La giovane vittima ha riportato lesioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Calcio, i quarti di finale dei playoff di C. Il Casarano perde nettamente in casa contro l'Union Brescia 3-0 il finale. Mercoledì per passare il turno i salentini dovranno vincere con 4 gol di scarto. Al Viviani invece il Potenza pareggia 0-0 contro l'Ascoli. Qualificazione dunque ancora in bilico ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Rimane non fa neura si non sbatte in mano. Ripetizio, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Trump annuncia di aver sospeso, su richiesta degli alleati del Golfo, un attacco all'Iran programmato per oggi. Il presidente degli Stati Uniti sostiene siano in corso colloqui seri, ma

0: 24
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione Estorsione Armi Droga. 13 le misure cautelari eseguite all'alba dai carabinieri nel Barese su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Le accuse sono a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla cessione di stupefacenti, detenzione di armi da sparo e estorsione in concorso. I negozi di vicinato sono essenziali per la crescita della comunità e il miglioramento della qualità della vita. Per questo Bari si candida a diventare capitale europea del piccolo commercio per il 2027. Ma sentiamo la presidente della Camera di Commercio, Luciana Di Bisceglie.
3: Bisogna pensare al commercio come un'infrastruttura. Molto spesso diciamo che quando c'è un negozio, quando c'è una luce, c'è un presidio. Ma non è soltanto un presidio di sicurezza, è un presidio sociale, un presidio anche culturale.
2: Ferirono lievemente, per sbaglio, un uomo e una donna durante una sparatoria in un parcheggio di un supermercato a Foggia domenica 10 maggio. Due uomini, un foggiano e un albanese di 37 anni, sono stati arrestati. I feriti non erano l'obiettivo dei colpi diretti ad un uomo, invece è rimasto illeso. I due arrestati sono stati bloccati in flagranza grazie ai testimoni oculari. Calcio in Serie B: dopo lo 0-0 dell'andata, il Bari, per sperare nella salvezza, dovrà vincere a Bolzano con il Sud Tirol venerdì sera, già sold out il settore ospiti con 650 biglietti venduti. Ed è tutto con le notizie.
1: Radio Norba News.

0: giornata. Porta via tutto, l'amareggiata, resterà solo questa serata, tutto diventa acqua passata, acqua passata.
1: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore. Radio Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: Oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari. Nuovo blitz di Israele contro la Global Sumud flottiglia. Più di 35 imbarcazioni, con a bordo circa 300 attivisti, sono state abbordate dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro. Fermati 12 italiani, il vice premier Tajani invita Israele a rilasciarli subito. Tel Aviv dice rispetti il diritto internazionale. Al via il recupero dei corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. 2 cadaveri saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani. Staffetta tra i sommozzatori da 30 a 7 metri. Verifiche sui permessi. El Kudri parla dal carcere. Sapevo che quel giorno sarei morto. Ho bisogno che qualcuno mi capisca, ha detto al suo avvocato. Il 31enne che sabato scorso a Modena con l'auto ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Si va verso la perizia psichiatrica. Era in cura fino al 2023. Assalto al centro islamico di San Diego, in California. 5 morti, tra i quali 2 aggressori di 17 e 19 anni, che si sono tolti la vita in auto. All'interno del mezzo trovati messaggi antislamici e una tanica con simboli nazisti. Questa è la breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Crescono i prezzi di frutta, carni e prodotti lattiero-caseari in Basilicata. Nel bimestre gennaio-febbraio le famiglie lucane subiscono pressioni significative sulla spesa alimentare. Emerso da un report analizzato da Federconsumatori, i prezzi crescono più della media italiana. L'associazione chiede maggiore trasparenza e tutele per i nuclei più fragili. E sono poco più di 5.000 i minori della città metropolitana di Bari che vivono in zone urbane disagiate, 11 su 100. Il dato emerge da una ricerca di Save the Children. La preoccupazione più forte è per la dispersione scolastica. Uno studente su 7 di scuola media o superiore ha abbandonato gli studi o ripetuto l'anno scolastico. Ancora ampio il divario nord-sud. Disturbi alimentari, il confronto tra istituzioni ed esperti a Bari. 200.000 i pazienti in Puglia, dove ci sono 9 delle 55 strutture dedicate del sud. I casi sempre più frequenti tra i giovani rendono necessaria l'interazione con scuole e università, come ci spiega il rettore dell'Università di Bari, Roberto Bellotti. Sentiamo.
3: Molto importante trasmettere l'idea che non ci sono corpi sbagliati o forme sbagliate, ma bisogna imparare ad accettarsi per quello che si è e naturalmente promuovere anche degli stili di vita sani.
2: Lo sport: tra i 150 atleti più amati in Italia ci sono anche 3 pugliesi. Per la classifica Top Champions Reputation, al 55esimo posto c'è Flavia Pennetta, ex tennista, un gradino sopra il difensore campione del mondo 2006 Marco Materazzi, nato a Lecce; Antonella Palmisano, marciatrice di Mottola, e 96esima. Ed è tutto con le notizie.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba! Sognavo per noi.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba.
3: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bari.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Ci sono ottime possibilità di un accordo senza bombe. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Putin a Pechino. La cooperazione tra Cina e Russia ha raggiunto un livello senza precedenti, secondo il presidente russo, che incontra Xi Jinping. Il vertice cade a pochi giorni dalla storica visita di Trump in Cina e serve a concordare una strategia comune per affrontare le sfide globali. Intanto l'esercito russo inizia oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari. Nuovo blitz di Israele contro la Global Sumud Flotilla. Più di 35 imbarcazioni, con a bordo circa 300 attivisti, sono state abbordate dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro. Fermati 12 italiani, il vice premier Tajani invita Israele a rilasciarli subito. Tel Aviv dice: rispetti il diritto internazionale. Al via il recupero dei corpi dei 4 sub-italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. 2 cadaveri saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani. Staffetta tra i sommozzatori da 30 a 7 metri. Verifiche sui permessi. El Kudri parla dal carcere. Sapevo che quel giorno sarei morto. Ho bisogno che qualcuno mi capisca, ha detto al suo avvocato. Il 31enne che sabato scorso a Modena con l'auto ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Si va verso la perizia psichiatrica. Era in cura fino al 2023. Assalto al centro islamico di San Diego, in California. 5 morti, tra i quali 2 aggressori di 17 e 19 anni, che si sono tolti la vita in auto. All'interno del mezzo trovati messaggi antislamici e una tanica con simboli nazisti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Crescono i prezzi di frutta, carni e prodotti lattiero-caseari in Basilicata. Nel bimestre gennaio-febbraio le famiglie lucane subiscono pressioni significative sulla spesa alimentare. Emerso da un report analizzato da Federconsumatori, i prezzi crescono più della media italiana. L'associazione chiede maggiore trasparenza e tutele per i nuclei più fragili. E sono poco più di 5.000 i minori della città metropolitana di Bari che vivono in zone urbane disagiate, 11 su 100.

0: Molto importante trasmettere l'idea che non ci sono corpi sbagliati o forme sbagliate, ma bisogna imparare ad accettarsi per quello che si è e naturalmente promuovere anche degli stili di vita sani.
1: Lo sport tra i 150 atleti più amati in Italia ci sono anche tre pugliesi. Per la classifica Top Champions Reputation al 55esimo posto c'è Flavia Pennetta, ex tennista, un gradino sopra il difensore campione del mondo 2006 Marco Materazzi, nato a Lecce, Antonella Palmisano, marciatrice di Mottola, è 96esima ed è tutto con le notizie.
2: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ci sono ottime possibilità di un accordo senza bombe. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Putin a Pechino. La cooperazione tra Cina e Russia ha raggiunto un livello senza precedenti, secondo il presidente russo, che incontra Xi Jinping. Il vertice cade a pochi giorni dalla storica visita di Trump in Cina e serve a concordare una strategia comune per affrontare le sfide globali. Intanto l'esercito russo inizia oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari. Nuovo blitz di Israele contro la Global Sumud Flotilla. Più di 35 imbarcazioni, con a bordo circa 300 attivisti, sono state abbordate dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro. Fermati 12 italiani, il vice premier Tajani invita Israele a rilasciarli subito. Tel Aviv dice: rispetti il diritto internazionale. Al via il recupero dei corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. 2 cadaveri saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani. Staffetta tra i sommozzatori da 30 a 7 metri. Verifiche sui permessi. El Kudri parla dal carcere. Sapevo che quel giorno sarei morto. Ho bisogno che qualcuno mi capisca, ha detto al suo avvocato. Il 31enne che sabato scorso a Modena con l'auto ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Si va verso la perizia psichiatrica.

0: consumatori i prezzi crescono più della media italiana. L'associazione chiede maggiore trasparenza e tutele per i nuclei più fragili. E sono poco più di 5.000 i minori della città metropolitana di Bari che vivono in zone urbane disagiate, 11 su 100. Il dato emerge da una ricerca di Save the Children. La preoccupazione più forte è per la dispersione scolastica. Uno studente su 7 di scuola media o superiore ha abbandonato gli studi o ripetuto l'anno scolastico. Ancora ampio il divario nord-sud. Disturbi alimentari, il confronto tra istituzioni ed esperti a Bari, 200.000 i pazienti in Puglia, dove ci sono 9 delle 55 strutture dedicate del sud. I casi sempre più frequenti tra i giovani rendono necessaria l'interazione con scuole e università, come ci spiega il rettore dell'Università di Bari, Roberto Bellotti. Sentiamo.
1: Molto importante trasmettere l'idea che non ci sono corpi sbagliati o forme sbagliate, ma bisogna imparare ad accettarsi per quello che si è e naturalmente promuovere anche degli stili di vita sani.
0: Lo sport: tra i 150 atleti più amati in Italia ci sono anche tre pugliesi. Per la classifica Top Champions Reputation, al 55esimo posto c'è Flavia Pennetta, ex tennista, un gradino sopra il difensore campione del mondo 2006 Marco Materazzi, nato a Lecce, Antonella Palmisano, marciatrice di Mottola, e 96esima. Ed è tutto con le notizie.
2: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Se non lascio futuro, sono passato per niente.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo. E se rimarrà solo un biglietto.

quanto sia una poesia. Io ti sento mia, e mentre fumi, fumi i tuoi ricordi, che sono appesi sempre ai nostri sogni.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ci sono ottime possibilità di un accordo senza bombe. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Putin a Pechino. La cooperazione tra Cina e Russia ha raggiunto un livello senza precedenti, secondo il presidente russo, che incontra Xi Jinping. Il vertice cade a pochi giorni dalla storica visita di Trump in Cina e serve a concordare una strategia comune per affrontare le sfide globali. Intanto l'esercito russo inizia oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari. Nuovo blitz di Israele contro la Global Sumud Flotilla. Più di 35 imbarcazioni, con a bordo circa 300 attivisti, sono state abbordate dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro. Fermati 12 italiani, il vice premier Tajani invita Israele a rilasciarli subito. Tel Aviv dice: rispetti il diritto internazionale. Al via il recupero dei corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. 2 cadaveri saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani. Staffetta tra i sommozzatori da 30 a 7 metri. Verifiche sui permessi. El Kudri parla dal carcere. Sapevo che quel giorno sarei morto. Ho bisogno che qualcuno mi capisca, ha detto al suo avvocato. Il 31enne che sabato scorso a Modena con l'auto ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Si va verso la perizia psichiatrica. Era in cura fino al 2023. Assalto al centro islamico di San Diego in California, 5 morti tra i quali 2 aggressori di 17 e 19 anni che si sono tolti la vita in auto. All'interno del mezzo trovati messaggi antislamici e una tanica con simboli nazisti. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Estorsioni, droga, collegamenti con i clan di Bari, 13 misure cautelari eseguite all'alba a Conversano, in diretta dalla Procura di Bari. Mauro De Nigris, Mauro.
3: Sì, buongiorno. Il paese dobbiamo gestirlo noi, così durante un'intercettazione.

0: cautelare in carcere. L'operazione è partita dalla denuncia di un imprenditore vessato dal clan che aveva rapporti anche con le organizzazioni camorristiche baresi e stava tentando il salto di qualità. Base operativa dello spaccio, un bar di conversazione sequestrato dai carabinieri. A te la linea.
1: Caro Vita, in Basilicata crescono più della media nazionale i prezzi di frutta, carne e prodotti lattiero caseari. Le famiglie lucane subiscono pressioni significative sulla spesa alimentare, emerso da un report analizzato da Federconsumatori. L'associazione chiede trasparenza e maggiori tutele per i nuclei più fragili. I negozi di vicinato sono un'infrastruttura essenziale per la crescita della comunità e il miglioramento della qualità della vita. Per questo Bari si candida a diventare capitale europea del piccolo commercio per il 2027. La candidatura ufficiale prevista per il 9 ottobre. Calcio in Serie B, poche speranze per il Bari dopo lo 0-0 dell'andata al San Nicola. Per sperare nella salvezza il club pugliese dovrà vincere a Bolzano con il Sud Tirol venerdì sera, stadio Druso sold out per il settore ospiti, 650 i biglietti venduti. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo ritornati lunghi.

0: Radio Norba. Breaking news con TG Com 24.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Trump sospende l'attacco in Iran. Sono in corso seri negoziati, ha annunciato il presidente degli Stati Uniti. Ma se l'intesa fallisce, siamo pronti a colpire. Il passo indietro dopo la richiesta dei paesi arabi. Teheran replica le nuove minacce. Se ci colpiranno, apriremo nuovi fronti di guerra. Alle Maldive recuperati i corpi di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, due dei cinque sub morti nelle acque dell'atollo di Vavu. Mancano gli ultimi due, le operazioni riprenderanno domani. Intanto la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Strappo nella Lega, Laura Ravetto lascia Salvini e va da Vannacci. In Parlamento dal 2006 era passata al Carroccio nel 2018 da Forza Italia. La accoglie il generale, offrirà un contributo importante alla crescita e all'evoluzione di Futuro Nazionale. Udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena. La procura ha chiesto la custodia in carcere, senza contestare però l'aggravante terroristica e la premeditazione. L'uomo non ha risposto al GIP, ma ha fornito i codici di sblocco del telefono. Arrestato in Spagna Jonathan Andic, il figlio del fondatore della catena di negozi di abbigliamento Mango, è accusato di aver ucciso il padre Isaac, morto nel dicembre 2024 precipitato da un burrone. Secondo gli inquirenti lo avrebbe spinto giù. Lui ha sempre sostenuto che sia caduto accidentalmente. I dati del 22esimo rapporto dell'Associazione Antigone fotografano la situazione delle carceri italiane al collasso. Il tasso di sovraffollamento supera il 139%. Al 30 aprile risultano 64.436 detenuti a fronte di una capienza di 36.318 posti. Solo 22 istituti non sono sovraffollati. Queste le breaking news di TG Com 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Estorsioni, droga, collegamenti con i clan di Bari, 13 misure cautelari eseguite all'alba a Conversano, in diretta dalla Procura di Bari. Mauro De Nigris, Mauro.
3: Sì, buongiorno. Il paese dobbiamo gestirlo noi, così durante un'intercettazione diceva Don Sodale, uno dei 13 uomini arrestati la notte scorsa dai carabinieri a Conversano. Le accuse per il clan guidato da Rocco Panarelli in carcere per attentato omicidio sono di spaccio di droga, estorsione e detenzione di armi. Coinvolto anche un politico locale raggiunto la misura di custodia cautelare in carcere. L'operazione è partita dalla denuncia di un imprenditore vessato dal clan che aveva rapporti anche con le organizzazioni camorristiche baresi e stava tentando il salto di qualità. Base operativa dello spaccio, un bar di Conversano sequestrato dai carabinieri. A terra linea.
2: Caro Vita, in Basilicata crescono più della media nazionale i prezzi di frutta, carne e prodotti lattiero casearei. Le famiglie lucane subiscono pressioni significative sulla spesa alimentare, emerso da un report analizzato da Federconsumatori. L'associazione chiede trasparenza e maggiori tutele per i nuclei più fragili. I negozi di vicinato sono un'infrastruttura essenziale per la crescita della comunità e il miglioramento

eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scordi!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Trump sospende i raid in Iran previsti per oggi. Emirati, Qatar e Arabia Saudita dicono che sono in corso seri negoziati, accolgo le loro richieste, aveva scritto il presidente. Ma secondo il Wall Street Journal i paesi del Golfo non sapevano nulla dei piani d'attacco americani. Teheran replica, se ci colpiranno apriremo nuovi fronti. Recuperati alle Maldive i corpi di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, due dei cinque sub italiani morti durante un'immersione. Domani le operazioni per riportare in superficie gli ultimi due. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Dal G7 Finanze il ministro Giorgetti annuncia: stiamo lavorando per la proroga dello sconto sulle accise. Il titolare dell'economia sottolinea le difficoltà dopo il no alla deroga al patto di stabilità chiesta dall'Italia. Il commissario europeo Dombrovskis: stiamo esaminando la richiesta. Nuovo strappo nella Lega. La deputata Laura Ravetto lascia il partito e si unisce a Vannacci in Futuro Nazionale. Parlamentare dal 2006, nel 2018 aderì al Carroccio dopo un'esperienza in Forza Italia. Offrirà un contributo importante alla crescita del movimento, commenta soddisfatto il generale. La Procura di Roma ha chiesto l'ergastolo per Mark Sampson, il giovane che nel marzo 2025 uccise l'ex fidanzata Ilaria Sula, gettandone poi il corpo in un dirupo. L'accusa è di omicidio aggravato. La famiglia della vittima, il vero ergastolo è il nostro perché lui ancora vive e nostra figlia no. Non un incidente in montagna, ma un parricidio, è la tesi di chi indaga sulla morte nel 2024 di Isaac Andic, fondatore della catena di abbigliamento Mango. Arrestato oggi dalla polizia catalana, il figlio Jonathan avrebbe spinto il genitore nel vuoto per poi parlare di una caduta accidentale. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Estorsioni, droga, collegamenti con i clan di Bari, 13 misure cautelari eseguite all'alba a Conversano, in diretta dalla Procura di Bari. Mauro De Nigris, Mauro.
3: Sì, buongiorno. Il paese dobbiamo gestirlo noi, così durante un'intercettazione diceva Don Sodale, uno dei 13 uomini arrestati la notte scorsa dai carabinieri a Conversano. Le accuse per il clan guidato da Rocco Panarelli in carcere per attentato omicidio sono di spaccio di droga, estorsione e detenzione di armi. Coinvolto anche un politico locale raggiunto la misura di custodia cautelare in carcere. L'operazione è partita dalla denuncia di un imprenditore vessato dal clan che aveva rapporti anche con le organizzazioni camorristiche baresi e stava tentando il salto di qualità. Base operativa dello spaccio, un bar di Conversano sequestrato dai carabinieri. A te la linea.
2: Caro Vita, in Basilicata crescono più della media nazionale i prezzi di frutta, carne e prodotti lattiero caseari. Le famiglie lucane subiscono pressioni significative sulla spesa alimentare, emerso da un report analizzato da Federconsumatori. L'associazione chiede trasparenza e maggiori tutele per i nuclei più fragili. I negozi di vicinato sono un'infrastruttura essenziale per la crescita della comunità e il miglioramento della qualità della vita. Per questo Bari si candida a diventare capitale europea del piccolo commercio per il 2027. La candidatura ufficiale prevista per il 9 ottobre. Calcio, in Serie B poche speranze per il Bari dopo lo 0-0 dell'andata al San

0: c'era. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Roma lo sa, che siamo fratici distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa,

0: finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Trump sospende i raid in Iran previsti per oggi. Emirati, Qatar e Arabia Saudita dicono che sono in corso seri negoziati, accolgo le loro richieste, aveva scritto il presidente. Ma secondo il Wall Street Journal i paesi del Golfo non sapevano nulla dei piani d'attacco americani. Teheran replica, se ci colpiranno apriremo nuovi fronti. Recuperati alle Maldive i corpi di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, due dei cinque sub-italiani morti durante un'immersione. Domani le operazioni per riportare in superficie gli ultimi due. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Dal G7 Finanze il ministro Giorgetti annuncia: stiamo lavorando per la proroga dello sconto sulle accise. Il titolare dell'economia sottolinea le difficoltà dopo il no alla deroga al patto di stabilità chiesta dall'Italia. Il commissario europeo Dombrovskis: stiamo esaminando la richiesta. Nuovo strappo nella Lega. La deputata Laura Ravetto lascia il partito e si unisce a Vannacci in Futuro Nazionale. Parlamentare dal 2006, nel 2018 aderì al Carroccio dopo un'esperienza in Forza Italia. Offrirà un contributo importante alla crescita del movimento, commenta soddisfatto il generale. La Procura di Roma ha chiesto l'ergastolo per Mark Samson, il giovane che nel marzo 2025 uccise l'ex fidanzata Ilaria Sula, gettandone poi il corpo in un dirupo. L'accusa è di omicidio aggravato. La famiglia della vittima, il vero ergastolo è il nostro perché lui ancora vive e nostra figlia no. Non un incidente in montagna, ma un parricidio, è la tesi di chi indaga sulla morte nel 2024 di Isaac Andic, fondatore della catena di abbigliamento Mango. Arrestato oggi dalla polizia catalana, il figlio Jonathan avrebbe spinto il genitore nel vuoto per poi parlare di una caduta accidentale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Estorsioni, droga, collegamenti con i clan di Bari, 13 misure cautelari eseguite all'alba a Conversano, in diretta dalla Procura di Bari. Mauro De Nigris, Mauro.
3: Sì, buongiorno. Il paese dobbiamo gestirlo noi, così durante un'intercettazione diceva Don Sodale, uno dei 13 uomini arrestati la notte scorsa dai carabinieri a Conversano. Le accuse per il clan guidato da Rocco Panarelli in carcere per attentato omicidio sono di spaccio di droga, estorsione e detenzione di armi. Coinvolto anche un politico locale raggiunto la misura di custodia cautelare in carcere. L'operazione è partita dalla denuncia di un imprenditore vessato dal clan che aveva rapporti anche con le organizzazioni camorristiche baresi e stava tentando il salto di qualità. Base operativa dello spaccio, un bar di Conversano sequestrato dai carabinieri. A te la linea.
2: Caro Vita, in Basilicata crescono più della media nazionale i prezzi di frutta, carni e prodotti lattiero caseari. Le famiglie lucane subiscono pressioni significative sulla spesa alimentare, emerso da un report analizzato da Federconsumatori. L'associazione chiede trasparenza e maggiori tutele per i nuclei più fragili. I negozi di vicinato sono un'infrastruttura essenziale per la crescita della comunità e il miglioramento della qualità della vita. Per questo Bari si candida a diventare capitale europea del piccolo commercio per il 2027. La candidatura ufficiale prevista per il 9 ottobre. Calcio, in Serie B poche

0: operativa dello spaccio, un bar di commerciale sequestrato dai carabinieri a Peraline.
1: Caro Vita, in Basilicata crescono più della media nazionale i prezzi di frutta, carne e prodotti lattiero-caseari. Le famiglie lucane subiscono pressioni significative sulla spesa alimentare, emerso da un report analizzato da Federconsumatori. L'associazione chiede trasparenza e maggiori tutele per i nuclei più fragili. I negozi di vicinato sono un'infrastruttura essenziale per la crescita della comunità e il miglioramento della qualità della vita. Per questo Bari si candida a diventare capitale europea del piccolo commercio per il 2027. La candidatura ufficiale prevista per il 9 ottobre. Calcio in Serie B, poche speranze per il Bari dopo lo 0-0 dell'andata al San Nicola. Per sperare nella salvezza il club pugliese dovrà vincere a Bolzano con il Sud Tirol venerdì sera, stadio Druso sold out per il settore ospiti, 650 i biglietti venduti. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di fretta.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Trump sospende i raid in Iran previsti per oggi. Emirati, Qatar e Arabia Saudita dicono che sono in corso seri negoziati, accolgo le loro richieste, aveva scritto il presidente. Ma secondo il Wall Street Journal i paesi del Golfo non sapevano nulla dei piani d'attacco americani. Teheran replica, se ci colpiranno apriremo nuovi fronti. Recuperati alle Maldive i corpi di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, due dei cinque sub italiani morti durante un'immersione. Domani le operazioni per riportare in superficie gli ultimi due. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Dal G7 Finanze il ministro Giorgetti annuncia: stiamo lavorando per la proroga dello sconto sulle accise. Il titolare dell'economia sottolinea le difficoltà dopo il no alla deroga al patto di stabilità chiesta dall'Italia. Il commissario europeo Dombrovskis: stiamo esaminando la richiesta. Nuovo strappo nella Lega. La deputata Laura Ravetto lascia il partito e si unisce a Vannacci in Futuro Nazionale. Parlamentare dal 2006, nel 2018 aderì al Carroccio dopo un'esperienza in Forza Italia. Offrirà un contributo importante alla crescita del movimento, commenta soddisfatto il generale. La Procura di Roma ha chiesto l'ergastolo per Mark Sampson, il giovane che nel marzo 2025 uccise l'ex fidanzata Ilaria Sula, gettandone poi il corpo in un dirupo. L'accusa è di omicidio aggravato. La famiglia della vittima, il vero ergastolo è il nostro perché lui ancora vive e nostra figlia no. Non un incidente in montagna, ma un parricidio, è la tesi di chi indaga sulla morte nel 2024 di Isaac Andic, fondatore della catena di abbigliamento Mango. Arrestato oggi dalla polizia catalana, il figlio Jonathan avrebbe spinto il genitore nel vuoto per poi parlare di una caduta accidentale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Estorsioni, droga, collegamenti con i clan di Bari, 13 misure cautelari eseguite all'alba a Conversano, in diretta dalla Procura di Bari. Mauro De Nigris, Mauro.
3: Sì, buongiorno. Il paese dobbiamo gestirlo noi, così durante un'intercettazione diceva Don Sodale, uno dei 13 uomini arrestati la notte scorsa dai carabinieri a Conversano. Le accuse per il clan guidato da Rocco Panarelli in carcere per attentato omicidio sono di spaccio di droga, estorsione e detenzione di armi. Coinvolto anche un politico locale raggiunto la misura di custodia cautelare in carcere. L'operazione è partita dalla denuncia di un imprenditore vessato dal clan che aveva rapporti anche con le organizzazioni camorristiche baresi e stava attento il salto di qualità. Base operativa dello spaccio, un bar di Conversano sequestrato dai carabinieri. Appena linea.
2: Caro Vita, in Basilicata crescono più della media nazionale i prezzi di frutta, carne e prodotti lattiero-caseari. Le famiglie lucane subiscono pressioni significative sulla spesa alimentare, emerso da un report analizzato da Federconsumatori. L'associazione chiede trasparenza e maggiori tutele per i nuclei più fragili. I negozi di vicinato sono un'infrastruttura essenziale per la crescita della comunità e il miglioramento della qualità della vita. Per questo Bari si candida a diventare capitale europea del piccolo commercio per il 2027. La candidatura ufficiale prevista per il 9 ottobre. Calcio, in Serie B poche speranze per il Bari dopo lo 0-0 dell'andata al San Nicola. Per sperare nella salvezza il club pugliese dovrà vincere a Bolzano con il Sud Tirol venerdì sera. Stadio Druso sold out per il settore ospiti, 650 i biglietti venduti. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Quello che estamos a rullar y empezó el verano. ¡Fuego!

Playlist.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordo i tuoi. Ti penso e penso e fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Trump rimanda l'attacco all'Iran, spero per sempre. In corso negoziati seri, ma Teheran ha al massimo 2 o 3 giorni di tempo, le sue parole. Intanto fonti della NATO affermano che alla prossima ministeriale in Svezia gli alleati chiederanno maggiore prevedibilità agli Stati Uniti sul numero di truppe di stanza in Europa. Erano tutti insieme in una parte remota della grotta che stavano esplorando i corpi di 4 dei 5 subitaliani morti alle Maldive, oggi recuperati le salme di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Domani le operazioni per riportare in superficie le ultime 2. Lavoriamo per la proroga dello sconto sulle accise, così Giorgetti dal G7 Finanze di Parigi, sottolineando la difficoltà del quadro economico in assenza di deroghe al patto di stabilità. Dall'Europa il commissario Dombrovskis prende tempo, stiamo esaminando la richiesta italiana. A breve lo sbarco in un porto israeliano degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dallo Stato ebraico a largo di Cipro, tra loro 27 italiani che riferiscono l'uso della forza da parte dei militari, sarebbero stati sparati proiettili di gomma. Tajani chiede verifiche urgenti. La procura di Roma chiede l'ergastolo per Mark Sampson, reo confesso per l'omicidio dell'ex fidanzata Ilaria Sula nel marzo 2025. L'avrebbe stordita con diversi pugni e poi uccisa a coltellate celandone il corpo in un sacco gettato in un dirupo. Contestata l'aggravante della premeditazione. Tennis, cattivo notizie per Carlos Alcaraz. Dopo Madrid, Roma e Parigi, lo spagnolo deve saltare anche Wimbledon per l'infortunio al ginocchio. Giro d'Italia, nella crono Viareggio Massa si impone Filippo Ganna. Eulalio arriva con quasi 5 minuti di ritardo ma mantiene la maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Estorsioni, droga, collegamenti con i clan di Bari, 13 misure cautelari eseguite all'alba a Conversano, in diretta dalla procura di Bari. Mauro De Nigris, Mauro.
3: Sì, buongiorno. Il paese dobbiamo gestirlo noi, così durante un'intercettazione diceva Don Sodale, uno dei 13 uomini arrestati la notte scorsa dai carabinieri a Conversano. Le accuse per il clan guidato da Rocco Panarelli in carcere per attentato omicidio sono di spaccio di droga, estorsione e detenzione di armi. Coinvolto anche un politico locale raggiunto la misura di custodia cautelare in carcere. L'operazione è partita dalla denuncia di un imprenditore vessato dal clan che aveva rapporti anche con le organizzazioni camorristiche baresi e stava tentando il salto di qualità. Base operativa dello spaccio, un bar di Conversano sequestrato dai carabinieri. A terra linea.
2: Carovita, in Basilicata crescono più della media nazionale i prezzi di frutta, carne e prodotti lattiero-caseari. Le famiglie lucane subiscono pressioni significative sulla spesa alimentare, emerso da un report analizzato da Federconsumatori. L'associazione chiede trasparenza e maggiori tutele per i nuclei più fragili. I negozi di vicinato sono un'infrastruttura essenziale per la crescita della comunità e il miglioramento della qualità della vita. Per questo Bari si candida a diventare capitale europea del piccolo commercio per il 2027. La candidatura ufficiale prevista per il 9 ottobre. Calcio, in Serie B poche speranze per il Bari dopo lo 0-0 dell'andata al San Nicola. Per sperare nella salvezza il club pugliese dovrà vincere a Bolzano con il Südtirol venerdì sera. Stadio Druso sold out per il settore ospiti, 650 i biglietti venduti. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa, shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico finto friendly mette solo finte vendi, Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al belly, cerco l'amore in una troia, Marco

0: dormire.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Buonasera da Umberto Cascone. Teheran ha 2 o 3 giorni di tempo per fare un accordo, al massimo all'inizio della prossima settimana. Così Trump, che sostiene di aver sospeso i raid previsti per oggi in quanto sarebbero in corso negoziati seri, poi smentisce i sondaggi. La guerra in Iran è molto popolare tra la gente. La Global Sumud Flotilla accusa: Israele ha sparato proiettili di gomma contro di noi, tutti i natanti sarebbero stati intercettati, gli attivisti catturati sono in arrivo ad Ashdod, tra loro 27 italiani che confermano l'uso della forza da parte dei militari. Tajani chiede verifiche urgenti. Erano tutti insieme nella grotta i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Oggi il recupero delle salme di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, domani saranno riportate in superficie le altre 2. Secondo un'ipotesi, gli esploratori sarebbero stati risucchiati dalla corrente. Lavoriamo per la proroga dello sconto sulle accise, così Giorgetti dal G7 Finanze di Parigi, sottolineando la difficoltà del quadro economico in assenza di deroga al patto di stabilità. Dall'Europa al commissario Dombrovskis: prende tempo, stiamo esaminando la richiesta italiana. La procura di Roma chiede l'ergastolo per Mark Samson, reo confesso per l'omicidio dell'ex fidanzata Ilaria Sula nel marzo 2025. L'avrebbe stordita con diversi pugni e poi uccisa a coltellate. Contestate l'aggravante della premeditazione e l'occultamento di cadavere. Tennis: Alcaraz salta anche Wimbledon per l'infortunio rimediato a Monte Carlo. Sto molto meglio, ma non sono pronto per giocare. Lo spagnolo non ha gareggiato a Madrid e Roma e non sarà nemmeno a Parigi. Giro d'Italia: nella crono via Reggio Massa vince Filippo Ganna e Eulalio resta maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Droga ed estorsioni: 13 persone sono state arrestate a Conversano in provincia di Bari, tra loro anche un candidato consigliere alle prossime elezioni comunali. Gli ordini sarebbero partiti direttamente dal carcere, dove il presunto capoclan Rocco Panarelli è recluso con l'accusa di tentato omicidio. Sentiamo Gianluca Trombetti, comandante dei Carabinieri di Bari.
4: L'indagine ha preso l'abbrivio e devo dire con piacere da parte nostra, dalla denuncia di un imprenditore, un piccolo imprenditore che aveva già corrisposto una somma per un'estorsione già ricevuta e che al ripetersi dell'evento ha avuto la forza di denunciare e soprattutto ha rappresentato quella fiducia che noi cerchiamo di divulgare sempre.
3: Si trova in provincia di Bari, la capitale della longevità, i Monopoli, paese in cui vivono 19 ultracentenari, mentre altri 6 se ne aggiungeranno entro la fine dell'anno. Lo rende noto il comune dopo aver festeggiato i 106 anni di Cosimo d'Aprile, il cittadino più anziano. Francesco Totti, Vincent Candelà e Bruno Conti sono in Puglia per partecipare ad un torneo di padel. Oggi hanno incontrato gli studenti dell'università privata LUM. Si è parlato anche della crisi del calcio italiano. Francesco Totti ha riservato un pensiero all'ex compagno Antonio Cassano. Sentiamo.
5: In questi 25 anni di partite contro il Bari ce ne sono state belle e brutte. Antonio penso conosce un po' tutto il mondo, diciamo, perciò è personaggio illustre, personaggio diverso da tanti altri, ragazzo semplice, simpatico, un po' troppo chiacchiericcio.
3: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
6: No, bro, stasera non posso, incazzata nera.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Fermati 29 italiani della flottiglia, tra cui un deputato 5 Stelle, che accusano contro di noi proiettili di gomma. Così gli attivisti, ancora violenze di Israele. Con le mani in alto, i partecipanti alla missione navale pro Gaza hanno implorato di non sparare, dicendo è un attacco all'umanità. Nei primi 4 mesi del 2026 gli sbarchi di migranti nell'UE sono diminuiti del 40%, lo rileva Frontex, agenzia europea di frontiera e costiera. Cali fino al 70% sulla rotta spagnola. Tra i motivi, accordi con gli stati di partenza. Nel 2025 già ci fu una riduzione del 25%. Alle Maldive recuperati 2 corpi dei 4 sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli squali, quelli del ricercatore Gualtieri e della professoressa Montefalcone. Le operazioni del team finlandese riprenderanno domani. Era stata già portata a galla la salma dell'istruttore Benedetti. L'attentatore di Modena, oltre all'università, scrisse anche alla base alleata di Camp Darby in Toscana. Così il legale voleva sapere come sarebbe stato arruolarsi. Il GIP convalida l'arresto di El Kudri. I PM non procedono per terrorismo. L'annuncio di Trump: ero a un'ora dal bombardare l'Iran, ma sono in corso seri negoziati. Lo stop dopo la richiesta dei paesi arabi. Putin vola da Xi Jinping in cerca di garanzie. Sullo sfondo il gas, la Casa Bianca e Zelensky che attacca. Soggetti USA fanno affari in Crimea. Tennis: Alcaraz getta la spugna. Non giocherò neanche a Wimbledon. L'annuncio del numero 2 ATP. La guarigione procede bene, ma non sono ancora pronto e l'infortunio al polso diventa un caso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Droga ed estorsioni. 13 persone sono state arrestate a Conversano in provincia di Bari, tra loro anche un candidato consigliere alle prossime elezioni comunali. Gli ordini sarebbero partiti direttamente dal carcere, dove il presunto capoclan Rocco Panarelli è recluso con l'accusa di tentato omicidio. Sentiamo Gianluca Trombetti, comandante dei Carabinieri di Bari.
3: L'indagine ha preso l'abbrivio e devo dire con piacere da parte nostra dalla denuncia di un imprenditore, un piccolo imprenditore che aveva già corrisposto una somma per un'estorsione già ricevuta e che al ripetersi dell'evento ha avuto la forza di denunciare e soprattutto ha rappresentato quella fiducia che noi cerchiamo di divulgare sempre.
2: Si trova in provincia di Bari, la capitale della longevità, i Monopoli, paese in cui vivono 19 ultracentenari, mentre altri 6 se ne aggiungeranno entro la fine dell'anno. Lo rende noto il comune dopo aver festeggiato i 106 anni di Cosimo d'Aprile, il cittadino più anziano. Francesco Totti, Vincent Candelà e Bruno Conti sono in Puglia per partecipare ad un torneo di padel. Oggi hanno incontrato gli studenti dell'università privata LUM. Si è parlato anche della crisi del calcio italiano. Francesco Totti ha riservato un pensiero all'ex compagno Antonio Cassano. Sentiamo.
4: In questi 25 anni di partite contro il Bari ce ne sono state belle e brutte. Antonio penso conosce un po' tutto il mondo, diciamo, perciò è personaggio illustre, personaggio diverso da tanti altri, ragazzo semplice, simpatico, un po' troppo chiacchiericcio.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Se non lascio futuro, sono passato per niente.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.

Radio Norba, battiti live playlist.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.
1: Dimmi perché.

a volé due come noi, ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andrei.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Fermati 29 italiani della flottiglia, tra cui un deputato 5 Stelle, che accusano contro di noi proiettili di gomma. Così gli attivisti, ancora violenze di Israele. Con le mani in alto, i partecipanti alla missione navale pro Gaza hanno implorato di non sparare, dicendo è un attacco all'umanità. Nei primi 4 mesi del 2026 gli sbarchi di migranti nell'UE sono diminuiti del 40%, lo rileva Frontex, agenzia europea di frontiera e costiera, cali fino al 70% sulla rotta spagnola, tra i motivi accordi con gli stati di partenza. Nel 2025 già ci fu una riduzione del 25%. Alle Maldive recuperati 2 corpi dei 4 sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli squali, quelli del ricercatore Gualtieri e della professoressa Montefalcone. Le operazioni del team finlandese riprenderanno domani. Era stata già portata a galla la salma dell'istruttore Benedetti. L'attentatore di Modena, oltre all'università, scrisse anche alla base alleata di Camp Darby, in Toscana. Così il legale voleva sapere come sarebbe stato arruolarsi. Il GIP convalida l'arresto di El Kudri. I PM non procedono per terrorismo. L'annuncio di Trump: ero a un'ora dal bombardare l'Iran, ma sono in corso seri negoziati. Lo stop dopo la richiesta dei paesi arabi. Putin vola da Xi Jinping in cerca di garanzie. Sullo sfondo il gas, la Casa Bianca e Zelensky che attacca. Soggetti USA fanno affari in Crimea. Tennis: Alcaraz getta la spugna, non giocherò neanche a Wimbledon. L'annuncio del numero 2 ATP: la guarigione procede bene, ma non sono ancora pronto e l'infortunio al polso diventa un caso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Droga ed estorsioni. 13 persone sono state arrestate a Conversano in provincia di Bari, tra loro anche un candidato consigliere alle prossime elezioni comunali. Gli ordini sarebbero partiti direttamente dal carcere dove il presunto capoclan Rocco Panarelli è recluso con l'accusa di tentato omicidio. Sentiamo Gianluca Trombetti, comandante dei Carabinieri di Bari.
3: L'indagine ha preso l'abbrivio e devo dire con piacere da parte nostra dalla denuncia di un imprenditore, un piccolo imprenditore che aveva già corrisposto una somma per un'estorsione già ricevuta e che al ripetersi dell'evento ha avuto la forza di denunciare e soprattutto ha rappresentato quella fiducia che noi cerchiamo di divulgare sempre.
2: Si trova in provincia di Bari, la capitale della longevità, i Monopoli, paese in cui vivono 19 ultracentenari, mentre altri 6 se ne aggiungeranno entro la fine dell'anno. Lo rende noto il comune dopo aver festeggiato i 106 anni di Cosimo d'Aprile, il cittadino più anziano. Francesco Totti, Vincent Candelà e Bruno Conti sono in Puglia per partecipare ad un torneo di padel. Oggi hanno incontrato gli studenti dell'università privata LUM. Si è parlato anche della crisi del calcio italiano. Francesco Totti ha riservato un pensiero all'ex compagno Antonio Cassano. Sentiamo.
4: In questi 25 anni di partite contro il Bari ce ne sono state belle e brutte. Antonio penso conosce un po' tutto il mondo, diciamo, perciò è un personaggio illustre, un personaggio diverso da tanti altri, un ragazzo semplice, simpatico, un po' troppo chiacchiericcio.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Pensati così, forte come sei.

tirati un po' su. Colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La tragedia alle Maldive. Il team di esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimata. Il cadavere dell'operatore Benedetti era stato già recuperato. Domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Somacale, della ricercatrice Oddenino. A Modena la procura chiede la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Kudri, che ha ferito 8 persone gettandosi sulla folla a bordo della sua auto sabato nella città emiliana. Secondo i magistrati il 31enne non ha problemi psichici, voleva colpire quante più persone possibili. Nel Mediterraneo spari della marina israeliana sulle barche della flottiglia. Secondo gli attivisti 6 imbarcazioni, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Il ministro Tajani chiede a Tel Aviv garanzie sull'incolumità dei connazionali. La Farnesina rende anche noto che sono 29 in tutto gli italiani fermati e stanno per essere trasferiti nel porto di Ashdod. Tra loro denunciano i 5 Stelle anche il deputato Carotenuto. Il governo si attivi, dice il movimento, per liberarlo. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Credo che andremo in questa direzione, dice il titolare dell'economia Giorgetti, aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Chiudiamo con la Spagna, svolta nelle indagini per la morte del patron del colosso del fast fashion Mango, Isa Andici, il 14 dicembre 2024 in Catalogna. Arrestato il figlio dell'imprenditore Jonathan, ora in libertà provvisoria in attesa del processo dopo il pagamento di una cauzione da 1 milione di euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Droga ed estorsioni. 13 persone sono state arrestate a Conversano in provincia di Bari, tra loro anche un candidato consigliere alle prossime elezioni comunali. Gli ordini sarebbero partiti direttamente dal carcere, dove il presunto capoclan Rocco Panarelli è recluso con l'accusa di tentato omicidio. Sentiamo Gianluca Trombetti, comandante dei Carabinieri di Bari.
3: L'indagine ha preso l'abbrivio e devo dire con piacere da parte nostra dalla denuncia di un imprenditore, un piccolo imprenditore che aveva già corrisposto una somma per un'estorsione già ricevuta e che al ripetersi dell'evento ha avuto la forza di denunciare e soprattutto ha rappresentato quella fiducia che noi cerchiamo di divulgare sempre.
2: Si trova in provincia di Bari, la capitale della longevità, i Monopoli, paese in cui vivono 19 ultracentenari, mentre altri 6 se ne aggiungeranno entro la fine dell'anno. Lo rende noto il comune dopo aver festeggiato i 106 anni di Cosimo d'Aprile, il cittadino più anziano. Francesco Totti, Vincent Candelà e Bruno Conti sono in Puglia per partecipare ad un torneo di padel. Oggi hanno incontrato gli studenti dell'università privata LUM. Si è parlato anche della crisi del calcio italiano. Francesco Totti ha riservato un pensiero all'ex compagno Antonio Cassano. Sentiamo.
4: In questi 25 anni di partite contro il Bari ce ne sono state belle e brutte. Antonio penso conosce un po' tutto il mondo, diciamo, perciò è un personaggio illustre, un personaggio diverso da tanti altri, un ragazzo semplice, simpatico, un po' troppo chiacchiericcio.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa! Qu'est-ce que je vais te nommer?

spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio
1: Norpa. Di mano non fai neuro, si non sbatte in mano. Ripeti su, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Medio Oriente. Hezbollah riferisce di scontri con Israele nel Libano meridionale. Nonostante la tregua, venerdì scorso a Washington, il Libano e Israele avevano accettato una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco per proseguire i negoziati. Sempre poco fa Tel Aviv ha affermato che tutti i 430 attivisti della flottiglia saranno trasferiti in Israele. Trump dice che Teheran ha tempo altri 2 o 3 giorni, massimo una settimana, poi dice il presidente americano: attaccherò. Il G7 finanze dichiara la libera e sicura circolazione attraverso Hormuz è imperativa, così come una soluzione duratura del conflitto. Standard & Poor avvisa l'Europa: se lo stretto resta chiuso il rischio è un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. Il governatore di Banca Italia Panetta avverte tra crisi energetica e intelligenza artificiale, attualmente c'è uno shock di offerta. Maldive, il team di sub finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà. Oggi si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Somacale, dell'altra ricercatrice Oddenino. Modena, convalida dell'arresto e custodia cautelare in carcere chiesto dalla procura per l'uomo che ha ferito 8 persone a bordo della sua auto sabato nella città emiliana. Secondo i magistrati, Salim El Kudri voleva colpire quante più persone possibili. Il tennis in chiusura dopo Roma e Parigi, Alcaraz rinuncia anche ai tornei di Queens e Wimbledon a causa dell'infortunio al polso. Lo spagnolo scrive sul suo profilo Instagram: mi alleno per tornare il prima possibile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Droga ed estorsioni, 13 persone sono state arrestate a Conversano in provincia di Bari, tra loro anche un candidato consigliere alle prossime elezioni comunali. Gli ordini sarebbero partiti direttamente dal carcere dove il presunto capoclan Rocco Panarelli è recluso con l'accusa di tentato omicidio. Sentiamo Gianluca Trombetti, comandante dei Carabinieri di Bari.
3: L'indagine ha preso l'abbrivio e devo dire con piacere da parte nostra dalla denuncia di un imprenditore, un piccolo imprenditore che aveva già corrisposto una somma per un'estorsione già ricevuta e che al ripetersi dell'evento ha avuto la forza di denunciare e soprattutto ha rappresentato quella fiducia che noi cerchiamo di divulgare sempre.
2: Si trova in provincia di Bari, la capitale della longevità, i Monopoli, paese in cui vivono 19 ultra centenari, mentre altri 6 se ne aggiungeranno entro la fine dell'anno. Lo rende noto il comune dopo aver festeggiato i 106 anni di Cosimo d'Aprile, il cittadino più anziano. Francesco Totti, Vincent Candelà e Bruno Conti sono in Puglia per partecipare ad un torneo di padel. Oggi hanno incontrato gli studenti dell'università privata LUM. Si è parlato anche della crisi del calcio italiano. Francesco Totti ha riservato un pensiero all'ex compagno Antonio Cassano. Sentiamo.
4: In questi 25 anni di partite contro il Bari ce ne sono state belle e brutte. Antonio penso conosce un po' tutto il mondo, diciamo, perciò è personaggio illustre, personaggio diverso da tanti altri, ragazzo semplice, simpatico, un po' troppo chiacchiericcio.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. Ok, 20-25. Sto sempre meglio.
1: Sono di nuovo in gara, sono di nuovo in campo. Siamo ritornati lunghi.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Medio Oriente. Hezbollah riferisce di scontri con Israele nel Libano meridionale. Nonostante la tregua venerdì scorso a Washington, il Libano e Israele avevano accettato una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco per proseguire i negoziati. Sempre poco fa Tel Aviv ha affermato che tutti i 430 attivisti della flottiglia saranno trasferiti in Israele. Trump dice che Teheran ha tempo altri 2 o 3 giorni, massimo una settimana, poi dice il presidente americano: attaccherò il G7 finanze, dichiara la libera e sicura circolazione attraverso Hormuz è imperativa, così come una soluzione duratura del conflitto. Standard & Poor avvisa l'Europa: se lo stretto resta chiuso il rischio è un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. Il governatore di Banca Italia Panetta avverte tra crisi energetica e intelligenza artificiale, attualmente c'è uno shock di offerta. Maldive, il team di sub finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà. Oggi si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Somacale, e dell'altra ricercatrice, Oddenino. Modena, convalida dell'arresto e custodia cautelare in carcere chiesto dalla procura per l'uomo che ha ferito 8 persone a bordo della sua auto sabato nella città emiliana. Secondo i magistrati, Salim El Kudri voleva colpire quante più persone possibili. Il tennis in chiusura dopo Roma e Parigi, Alcaraz rinuncia anche ai tornei di Queens e Wimbledon a causa dell'infortunio al polso. Lo spagnolo scrive sul suo profilo Instagram: mi alleno per tornare il prima possibile. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Droga ed estorsioni. 13 persone sono state arrestate a Conversano in provincia di Bari, tra loro anche un candidato consigliere alle prossime elezioni comunali. Gli ordini sarebbero partiti direttamente dal carcere dove il presunto capoclan Rocco Panarelli è recluso con l'accusa di tentato omicidio. Sentiamo Gianluca Trombetti, comandante dei Carabinieri di Bari.
3: L'indagine ha preso l'abbrivio e devo dire con piacere da parte nostra dalla denuncia di un imprenditore, un piccolo imprenditore che aveva già corrisposto una somma per un'estorsione già ricevuta e che al ripetersi dell'evento ha avuto la forza di denunciare e soprattutto ha rappresentato quella fiducia che noi cerchiamo di divulgare sempre.
2: Si trova in provincia di Bari, la capitale della longevità, i Monopoli, paese in cui vivono 19 ultracentenari, mentre altri 6 se ne aggiungeranno entro la fine dell'anno. Lo rende noto il comune dopo aver festeggiato i 106 anni di Cosimo d'Aprile, il cittadino più anziano. Francesco Totti, Vincent Candelà e Bruno Conti sono in Puglia per partecipare ad un torneo di padel. Oggi hanno incontrato gli studenti dell'università privata LUM. Si è parlato anche della crisi del calcio italiano. Francesco Totti ha riservato un pensiero all'ex compagno Antonio Cassano. Sentiamo.
4: In questi 25 anni di partite contro il Bari ce ne sono state belle e brutte. Antonio penso che conosce un po' tutto il mondo, diciamo, perciò è un personaggio illustre, un personaggio diverso da tanti altri, un ragazzo semplice, simpatico, un po' troppo chiacchiericcio.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un ultimo ora dal Medio Oriente. Hezbollah riferisce di scontri con Israele nel Libano meridionale. Nonostante la tregua venerdì scorsa a Washington, il Libano e Israele avevano accettato una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco per proseguire i negoziati. Sempre poco fa Tel Aviv ha affermato che tutti i 430 attivisti della flottiglia saranno trasferiti in Israele. Trump dice che Teheran